sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

due estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di

e stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo, accidenti a me.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

0: insieme nel bene e nel male.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: will.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Nuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: amarti e di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ogni vita un dono. Ogni singola vita umana, indipendentemente dal numero di anni che intercorrono tra la nascita e la morte, dura per il tempo di una scintilla impercettibile nella grande luce del cosmo. E molti si sono interrogati lungo i millenni sul senso di ciascuna di queste transitorie presenze nella logica dell'universo o multiuniverso che sia. E non c'è dubbio che la natura si serva almeno di due elementi per replicare se stessa costantemente ed evolvere. Il primo elemento è la diversità. Ogni cellula contiene nel suo DNA un elemento che la identifica nella sua individualità unica e irripetibile. Il secondo elemento è la quantità. Per creare un solo raggio di luce servono milioni di miliardi di quanti di energia, chiamati fotoni. Molti di questi si disperdono nel loro viaggio da un punto a un altro. L'energia contenuta nei quanti che non arrivano a destinazione torna disponibile per l'intero universo. Ogni contadino sparge sul proprio campo arato milioni di semi. Ma solo una frazione di essi germoglia, diventando pianta e dando frutto. Tutti gli altri, marciando nel terreno, lo fertilizzano e lo rendono più preparato a nutrire altri semi e creare nuovi germogli. Nel corso della nostra esistenza assistiamo più volte a questa fantasmagorica e continua alternanza di nascita e di morte. Vediamo accendersi e spegnersi molte vite. Tuttavia, come esseri umani abbiamo una caratteristica unica. Contrariamente a un fotone, a un seme, noi abbiamo una coscienza che ci rende consapevoli della nostra esistenza. Le nascite ci rallegrano, portano gioia e speranza nel futuro. La perdita delle persone che amiamo ci rende tristi, addolorati, spesso sgomenti. Lo smarrimento nasce in noi quando non troviamo un significato e una spiegazione a quanto accade. Quando una vita si spegne, comprenderne il senso ci aiuta a trovare un significato da trattenere in noi. Individuato quel senso, la durata di una vita diventa relativamente importante. Il meraviglioso e intelligente funzionamento dell'universo sembra volerci comunicare la certezza che non esistano vite senza senso. In ogni vita, e più ancora nella nostra, indipendentemente da quanto dura, c'è la possibilità di un significato di servizio alla vita stessa. E quel servizio lo onoriamo con il valore che diamo al tempo che ci è concesso, rispettando e amando noi stessi. Il viaggio è tutto ciò che abbiamo. È fondamentale viverlo nella sua interezza, consapevoli di quanto sia molto più importante del traguardo. L'arte di perdonare. Sarà capitato anche a te di essere stato ferito, tradito, offeso, abbandonato. Indipendentemente dal fatto che chi ti ha fatto del male possa ancora nuocerti o meno, alcuni di quegli eventi probabilmente ti hanno segnato e le loro conseguenze emozionali, in alcuni casi, potrebbero averti accompagnato per anni. Se è così, immagino che forse anche oggi, a distanza di tempo, quei ricordi siano comunque motivo di sofferenza o inquietudine. Il solo ripensarci è in grado di attivare nella tua mente una conversazione del tutto immaginaria, nel corso della quale ti ritrovi a esporre con passione i tuoi argomenti e risentimenti, ribadisci le tue ragioni e cerchi le parole più adatte a rispondere colpo su colpo alle offese ricevute, o a inchiodare il tuo immaginario interlocutore ai suoi imperdonabili torti. In quella personale, ripetitiva conversazione interiore c'è anche tutto lo spazio per il biasimo nei tuoi stessi confronti. Come hai potuto sbagliare nell'esserti trovato tu stesso nelle condizioni di subire quelle sgradevoli esperienze? Perché mai hai aperto la porta del tuo cuore e dato la tua fiducia a chi aveva poi deciso di utilizzare questa posizione privilegiata per ferirti? Seguendo il flusso di questi pensieri ti ritrovi nuovamente immerso dentro emozioni di frustrazione, impotenza, rabbia, inadeguatezza, vittimismo, vergogna, risentimento, rancore. Osservi quelle ferite mentre continuano a vivere dentro di te e di spiegare i loro effetti negativi ogni volta che, per ragioni più casuali, vengono risvegliate. Nel contempo puoi notare che di tutta questa attività mentale poco o nulla si traduce in un'azione o in qualcosa di sensato, utile o concreto. Un totale spreco di risorse energetiche che impegna la tua mente, stancandola e distogliendola dai pensieri più favorevoli e produttivi. Se ti riconosci anche solo in parte in queste condizioni e vuoi liberarti definitivamente della presenza disturbante di queste attività mentali e delle loro conseguenze emozionali, non devi fare altro che prendere una decisione che è lì, a tua disposizione da sempre: perdonare.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Allora, mio augurio è questo: essere santi per essere felici, ma non santi di immaginetta, no, santi normali, santi e sante in carne e ossa, col nostro carattere, i nostri difetti, anche i nostri peccati, e chiediamo perdono e andiamo avanti.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per